Houston, che sfortuna. Siamo arrivati tardi, c'è una lepre sulla luna. Houston, che sfortuna. Siamo arrivati tardi, c'è una lepre sulla luna. E c'è arrivata prima di noi nello spazio. Senza troppo impegno gli è bastato un salto. Houston, che sfortuna. Siamo arrivati secondi, c'è una lepre sulla luna. Houston, che sfortuna. Siamo arrivati secondi, c'è una lepre sulla luna. E c'è arrivata prima di noi, prima dei russi. Senza tutti questi calcoli, senza discorsi. Gli è bastato un salto da mezzanotte in su.

di più, perché sia uomo che donna, perché è città e campagna, Houston, che facciamo?

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

0: Stai ascoltando Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Kololupemba, where?

spettatore. Io sono solo spettatore. Usciamo entrambi dal locale con bicchiere in mano. Lo troverò

Chiava Radio, Black and Rock.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Roma si segnalano 7 km di coda per un incidente avvenuto al chilometro 366 tra Valdarno e Monte San Savino. In direzione Bologna, rallentamenti per una perdita di carico tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Spostandoci sulla Fipilì in direzione mare, rallentamenti per il traffico intenso tra Montopoli Valdarno e la diramazione per Pisa. Per i cantieri notturni in A11, lunedì notte, in orario 22:06, sarà chiuso lo svincolo di Sesto Fiorentino in uscita per chi proviene sia da Firenze che da Pisa. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Roma si segnalano 7 km di coda per un incidente avvenuto al chilometro 366 tra Valdarno e Monte San Savino. In direzione Bologna, rallentamenti per una perdita di carico tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Spostandoci sulla Fipilì in direzione mare, rallentamenti per il traffico intenso tra Montopoli Valdarno e la diramazione per Pisa. Per i cantieri notturni in A11 lunedì notte in orario 22:06 sarà chiuso lo svincolo di Sesto Fiorentino in uscita per chi proviene sia da Firenze che da Pisa. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: comes down to you. Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Un terremoto di magnitudo 4.7 ha colpito ieri sera Napoli, provincia, la scossa più violenta degli ultimi 40 anni. 21 i feriti, di cui due gravi. Tanti crolli a Pozzuoli, molti hanno scelto di trascorrere la notte in strada. Jenny Di Gaetano.
2: Da quando è ripreso il fenomeno del bradisismo all'ombra del Vesuvio, erano 40 anni che in Campania non si registrava un terremoto così forte. Alle 19.46 di ieri una scossa di magnitudo 4.7 ha fatto tremare la terra a Napoli e provincia, l'epicentro nella zona dei Campi Flegrei. Tanta paura, i danni maggiori a Pozzuoli, dove ci sono stati numerosi crolli, ma fortunatamente nessuna vittima. Si contano al momento 21 feriti, due dei quali verserebbero in gravi condizioni. Tanta gente ha scelto di trascorrere la notte in strada, dove è immediatamente iniziata la distribuzione di acqua e cibo. La premier Meloni segue l'evoluzione della situazione e gli sviluppi della riunione dell'unità di crisi. Intanto sospesa la circolazione ferroviaria nel nodo di Napoli, chiuso il porto di Pozzuoli a causa delle profonde spaccature sulle corsie di accesso alle banchine. Il sindaco Luigi Manzoni invita tutti a mantenere la calma, mentre il presidente dell'Ordine dei Geologi, Lorenzo Benedetto, ha ribadito di non sottovalutare la stabilità dei costoni, un aspetto questo che va monitorato, così come la stabilità degli edifici. Dopo la scossa principale è proseguito uno sciame sismico con oltre 30 repliche di assestamento, l'ultima intorno alla mezzanotte.
1: I vigili del fuoco hanno recuperato nella notte il corpo della seconda vittima delle macerie della palazzina crollata a Messina. Prosegue la ricerca di altri 4 dispersi. Nell'ospedale della città siciliana sono stati ricoverati 3 feriti, di cui uno in gravi condizioni, mentre altri feriti sono stati dislocati in diversi nosocomi. Sembra rientrare la crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta, dove sono entrate dal Marocco in pochi giorni circa 60.000 persone. Madrid dichiara che quasi tutte sarebbero state rimpatriate, ma alcuni leader di destra si scagliano sul governo Sanchez. Se vincono i democratici, l'America finirà come la Spagna, le parole ieri di Trump, e poco dopo il governo italiano ha annunciato la sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna. La solidarietà non è dovuta, il rispetto dei trattati sì, commenta il premier Sanchez, ricordando la presenza di un maggior numero di irregolari in Italia. Ennesima notte di fuoco tra Russia e Ucraina, vi sarebbero almeno 9 morti in raid notturni su Kiev. Dall'altra parte, droni ucraini hanno preso di mira diversi aeroporti russi, 8 di loro hanno sospeso i voli. Dagli Stati Uniti Trump torna a sollecitare colloqui di pace. Sia Putin che Zelensky, ha detto, dovranno fare concessioni. Dietro fronte di Gianni Infantino, dopo polemiche e veleni, la FIFA rinuncia al piano per vendere a fondi privati i mondiali con un'apertura a una nuova società controllata che ne gestisca i diritti commerciali. Troppe divisioni, si legge nella nota ufficiale della Federazione del Calcio Mondiale. Si prospetta un fine settimana rovente in Italia, sia sul fronte meteo che sul traffico autostradale. Salgono a 19 le città in bollino rosso oggi, e sono al contempo le ore peggiori dell'estate per il traffico dell'esodo stamani e bollino nero. Laura Carchidi.
3: Ieri erano 11, oggi sono 19 le città col bollino rosso. Per Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona, Viterbo, il ministro della Salute vede rischi sanitari estesi a tutta la popolazione per la morsa dell'afa, coi consueti appelli a bere molta acqua e a non uscire di casa se non necessario tra le 11 e le 18. La situazione più critica nel centro-nord. A Terni in particolare si potrebbero perfino superare i 40 gradi, ma anche dove il termometro non arriverà a quella soglia le temperature percepite potrebbero varcarla per il concomitante incombere dell'umidità, specie in pianura padana, Liguria di Levante, Valdarno, coste laziali e della Campania settentrionale, Sicilia e Sardegna. Sempre nell'area padana, anche più alti allarmi per il basso livello dei fiumi. Più di 100 i comuni tra Piemonte e Lombardia con criticità negli approvvigionamenti. E a questo clima rovente si aggiungono le potenziali criticità di traffico. È il fine settimana per cui l'ANAS prevede il più alto numero di vetture dell'esodo estivo e le ore peggiori sono proprio quelle di stamane, per le quali il bollino sale da rosso a nero.
1: Tennis, si ferma la corsa degli azzurri approdati ai quarti dell'ATP 500 di Washington. Lorenzo Musetti è stato superato in rimonta in 3-7 dall'astro nascente spagnolo Hodar. Sempre in 3-7 la sconfitta di Elisabetta Cocciaretto per mano della giapponese Osaka, numero 3 del tabellone. Azzurri subito in evidenza, gli europei di nuoto scattati ieri a Parigi. Filippo Pelati conquista Cristel Argento nel nuoto artistico, specialità solo tecnico maschile, in precedenza loro del team event dei Tuffi, formato da Chiara Pellacani, Matteo Santoro, Sara Giodoino Di Maria e Raffaele Pelligra, sul podio anche Russia e Ucraina. Philip Morris Italia e Coldiretti protagonisti a Perugia col primo roadshow territoriale al centro, gli accordi della filiera del tabacco, sentiamo.
4: Si è svolta a Perugia la prima tappa del roadshow da 15 anni nei territori guardando al futuro, promosso da Philip Morris Italia e Coldiretti. Un'iniziativa nata per celebrare i 15 anni dalla firma del più importante accordo della filiera tabacchicola in Italia, sottoscritto con il Ministero dell'Agricoltura. Cesare Trippella, direttore Value Chain External Engagement di Philip Morris Italia.
5: Abbiamo fatto un modello efficace, efficiente, ottimizzato. E non è solamente un modello di investimenti, investiamo anche sul futuro, facendo Digital Farmer, che è un programma di formazione digitale per i nostri giovani coltivatori, anche per rendere più attrattivo questo business ai nostri giovani coltivatori e quindi assicurare anche il ricambio generazionale.
4: In Umbria Philip Morris acquista circa il 45% della produzione tabacchicola regionale, con un valore aggiunto annuo pari a 68,3 milioni di euro e un impatto occupazionale stimato in circa 9.500 lavoratori.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
6: Community Radio. Community Radio.
7: Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze e 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming e Nova Radio in DAB.

0: Stai ascoltando Nova Radio.
1: Amami anche se non so fare niente, non mandarmi via.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. In A1 in direzione Roma, rallentamenti per un incidente al chilometro 316 tra Firenze Sud e Cisareggello e per il traffico intenso tra Valdarno e Chiusi. Verso Bologna, rallentamenti tra Cisareggello e Firenze Sud e tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Spostandoci sulla Fipilì in direzione mare, rallentamenti per il traffico intenso tra Montopoli Valdarno e la diramazione per Pisa. Per i cantieri notturni in A11, lunedì notte, in orario 22:06, sarà chiuso lo svincolo di Sesto Fiorentino in uscita per chi proviene sia da Firenze che da Pisa. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello.
3: Nova Radio Città Futura.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisili. In paura a Napoli, una scossa di magnitudo 4.7 ha colpito ieri sera il capoluogo campano e i Campi Flegrei, provocando 21 feriti, due dei quali in gravi condizioni, e danni soprattutto a Pozzuoli, dove sono crollati due edifici disabitati, mentre una banchina del porto è rimasta danneggiata. Numerosi residenti hanno trascorso la notte fuori casa per paura di nuovi terremoti. Si tratta del sisma più violento registrato nell'area da quando è ripreso il fenomeno del bradisismo. Dopo la scossa principale sono state registrate almeno altre 30 repliche di assestamento. Sembra rientrare la crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta, dove sono entrate dal Marocco in pochi giorni circa 60.000 persone. Madrid dichiara che quasi tutte sono state rimpatriate, ma alcuni leader di destra si scagliano sul governo Sanchez. Se vincono i democratici, l'America finirà come la Spagna, le parole ieri di Trump. E poco dopo il governo italiano ha annunciato la sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna. La solidarietà non è dovuta al rispetto dei trattati, si commenta il premier Sanchez, ricordando la presenza di un maggior numero di irregolari in Italia. Medio Oriente ancora in fiamme, media americani riferiscono di un nuovo attacco in preparazione dagli Stati Uniti assieme a Israele contro le infrastrutture energetiche dell'Iran, e intanto le parti coinvolte frenano sull'annuncio di Trump di un accordo tra Tel Aviv e Hamas per il ritiro israeliano dalla striscia di Gaza in concomitanza del disarmo del gruppo islamico. Entrambi fanno sapere che l'intesa sarà rispettata solo dopo che la controparte l'avrà messa in atto. E il fine settimana è ritenuto più intenso per l'esodo estivo in Italia, con ben 26 milioni di veicoli in movimento secondo l'ANAS. Stamani è dichiarato il bollino nero. Non va meglio sul fronte meteo: 19 oggi le città in allerta rossa per il caldo, e domani si aggiungeranno Catania, Genova, Palermo e Trieste. Criticità anche per il basso livello dei fiumi, specie nell'area padana. Si terranno martedì alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, capitano e simbolo del Milan per 20 anni e scomparso ieri all'età di 66 anni dopo una grave malattia. Alle esequie non potrà essere presente il club rossonero, impegnato in una tournée in Australia. Per martedì il sindaco Sala ha proclamato il lutto cittadino. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano rallentamenti tra Incisa Reggello e Firenze Sud e code a tratti tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In direzione Roma, code a tratti tra Firenze Sud e Incisa Reggello e rallentamenti tra Valdichiana e Chiusi. In A12, code a tratti tra l'allacciamento con la 15 e Viareggio in direzione Rosignano. In A11 rallentamenti tra Chesino Zanese e Lucca Est in direzione Pisa. Sulla A15 rallentamenti tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma a causa di lavori. Infine sulla Fipile in direzione Mare rallentamenti tra Montopoli Valdarno e la diramazione per Pisa. Ed è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

non piove più e non è facile rinunciare. All'ebbrezza del mordi e fugge del basculare, per quanto inutile tra noi, per quanto splendido se vuoi, rimango qui. Dimmi di sì. Ci furono giorni in cui partimmo per le stelle, scoprimmo continenti senza le caravelle, facemmo sogni uguali, uguali ci sogniamo. Tutta ti conoscevo, centimetro per grammo.

di quei giorni rimane un po' di forma, il rimanersi addosso senza lasciarsi un'orma, rari momenti quieti e l'eterna distrazione, se sia più fresco il rayon o più il cotone. Ma non piove più e non è facile rinunciare all'ebbrezza del mordi e fugge del basculare, per quanto inutile tra noi, per quanto splendido se vuoi, rimango qui, dimmi di sì.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Paura a Napoli, una scossa di magnitudo 4.7 ha colpito ieri sera il capoluogo campano e i Campi Flegrei, provocando 21 feriti, due dei quali in gravi condizioni, e danni soprattutto a Pozzuoli, dove sono crollati due edifici disabitati, mentre una banchina del porto è rimasta danneggiata. Numerosi residenti hanno trascorso la notte fuori casa per paura di nuovi terremoti. Si tratta del sisma più violento registrato nell'area da quando è ripreso il fenomeno del bradisismo. Dopo la scossa principale sono state registrate almeno altre 30 repliche di assestamento. Sembra rientrare la crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta, dove sono entrate dal Marocco in pochi giorni circa 60.000 persone. Madrid dichiara che quasi tutte sono state rimpatriate, ma alcuni leader di destra si scagliano sul governo Sanchez. Se vincono i democratici, l'America finirà come la Spagna, le parole ieri di Trump. E poco dopo il governo italiano ha annunciato la sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna. La solidarietà non è dovuta al rispetto dei trattati, si commenta il premier Sanchez, ricordando la presenza di un maggior numero di irregolari in Italia. Medio Oriente ancora in fiamme, media americani riferiscono di un nuovo attacco in preparazione dagli Stati Uniti assieme a Israele contro le infrastrutture energetiche dell'Iran, e intanto le parti coinvolte frenano sull'annuncio di Trump di un accordo tra Tel Aviv e Hamas per il ritiro israeliano dalla striscia di Gaza in concomitanza del disarmo del gruppo islamico. Entrambi fanno sapere che l'intesa sarà rispettata solo dopo che la controparte l'avrà messa in atto. E il fine settimana è ritenuto più intenso per l'esodo estivo in Italia, con ben 26 milioni di veicoli in movimento secondo l'ANAS. Stamani dichiarato il bollino nero. Non va meglio sul fronte meteo: 19 oggi le città in allerta rossa per il caldo, e domani si aggiungeranno Catania, Genova, Palermo e Trieste. Criticità anche per il basso livello dei fiumi, specie nell'area padana. Si terranno martedì alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, capitano e simbolo del Milan per 20 anni e scomparso ieri all'età di 66 anni dopo una grave malattia. Alle esequie non potrà essere presente il club rossonero, impegnato in una tournée in Australia. Per martedì il sindaco Sala ha proclamato il lutto cittadino. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: WhatsApp. Ultime uscite su Nova Radio.

volta, in una casa tutta rotta, in una periferia di una città molto grossa, un signore tutto strano, avvolto nel mistero, sorridergli era vano, il suo umore sempre nero, se usciva dalla porta, era per necessità, detestava più che mai il cielo di quella città, sempre grigio con la pioggia, nemmeno un raggio di sole, somigliava alla sua vita, rimasta senza colori. Riesco ancora a sentire il freddo quando provo a non coprirmi, ho la fame se provo a non nutrirmi, il calore sul mio dito se lo passo sopra il fuoco,

lentamente, non so cosa, ma qualcosa tramava. Mi son trasferito altrove, mia figlia lo vedeva e tremava. E ancora se lo sogno di notte, si sveglia piano.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. In A1 in direzione Bologna, code a tratti tra Valdarno e Firenze Sud e tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In direzione Roma, rallentamenti sulla direttissima tra il bivio con la variante di Valico La Quercia e Aglio e in A1 tra Firenze Sud e Incisareggello. In A11, code a tratti tra Alto Pascio e Lucca Est in direzione Pisa. In A12, code a tratti tra l'allacciamento con la 15 e Viareggio in direzione Rosignano, code a tratti tra l'allacciamento con la statale 1 Aurelia e la barriera di Rosignano verso Genova. In A15, un chilometro di coda per lavori tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma, rallentamenti tra Aulla e l'allacciamento con la 12 in direzione La Spezia. In Fipilli in direzione mare, 2 chilometri di coda per incidente al chilometro 39 tra San Miniato e Montopoli Valdarno e rallentamenti tra Montopoli Valdarno e la diramazione per Pisa. Ed è tutto, buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

ragliante buongiorno a tutte le persone in ascolto dalla redazione di Restiamo Animali, trasmissione animalista, antispecista e vegan per vivere, pensare e agire cruelty free. Ci occupiamo dell'antica, conflittuale, contraddittoria relazione tra noi umani e le altre specie animali, facendo una importante premessa, cioè che anche noi umani siamo pienamente parte del mondo animale, anche se per come ci comportiamo sembriamo ripudiare questa nostra millenaria appartenenza. In questa puntata, che è la numero 861, parliamo di cavalli, di ippica, nuovamente con un contributo di Sonny Richichi, presidente dell'associazione Italian Horse Protection. Ricordiamo con molto cordoglio Muschio, il caprone simbolo del rifugio Chico Mendes, prima scomparso, poi trovato morto. I nostri amici, autori, attivisti, antispecisti, Troglodita Tribe, presentano un podcast sui cani di quartiere e vi raccontiamo i risultati allarmantissimi di una inchiesta molto seria sui circhi con animali. Il vegan chef Gabriele Palloni ci propone una ricetta vegana dedicata a Muschio, il caprone del rifugio Chico Mendes. Il montaggio musicale è curato da Gianluca Masala. Speriamo di avervi incuriosito.

vecchio è morto. Il caprone che era scomparso è stato ritrovato mentre i volontari setacciavano per l'ennesima volta i campi circostanti. Il suo corpo è stato trasferito presso l'Istituto Zooprofilattico del Lazio e della Toscana per l'autopsia, che accerterà le cause della morte. Nei prossimi giorni, appena si avranno informazioni più chiare sull'accaduto, ci saranno gli aggiornamenti. Per noi Muschio non era soltanto uno degli animali del rifugio, era un individuo libero, curioso e profondamente legato al suo branco. Scrivono così nella pagina del rifugio gli attivisti: il nostro pensiero è fisso a lui e alle sorelle Indira, Gwenda e Ganza, e a suo fratello Cotone e alle sue amiche pecore, a cui continueremo a garantire ogni singolo istante la libertà che Muschio ha divorato in questi 5 anni. In questo momento tutti gli animali del rifugio sono disorientati per la perdita del loro leader, del loro saggio fratello, e noi con loro. Il dolore della perdita butta giù, ma il ricordo di occhi testardi, liberi, assetati di vita come quelli di Muschio e di tutte le sue sorelle non ci faranno certo mollare la lotta di liberazione animale. Anzi, ci prepariamo a combattere sin da ora quella per ottenere giustizia per Muschio. Muschio era un caprone di oltre 15 anni, era il simbolo del rifugio per animali Chico Mendes di Campi Bisenzio in provincia di Firenze. Scomparso il 18 luglio ed è stato ritrovato senza vita dopo una settimana di ricerche nei terreni circostanti la struttura. Sulla vicenda è stata aperta un'indagine della procura fiorentina, mentre saranno gli accertamenti veterinari a chiarire le cause del decesso. La scomparsa di Muschio aveva mobilitato volontari, cittadini e sostenitori del rifugio, tutti impegnati in un'intensa attività di ricerca estesa ai 16 ettari dell'area protetta e ai campi limitrofi. Erano stati diffusi appelli sui social network, utilizzato anche un drone con termocamera per ampliare le perlustrazioni. In un primo momento i volontari avevano ipotizzato che l'animale, considerata l'età avanzata e le elevate temperature, potesse aver accusato un malore, senza però riuscire a individuarlo. Il ritrovamento è avvenuto il 25 luglio e, secondo quanto riferito, il corpo era in stato di avanzata decomposizione, una circostanza che potrebbe rendere complessi gli accertamenti medico-legali. Nelle ore successive al ritrovamento sono circolate diverse ricostruzioni sulle condizioni del corpo, ma il rifugio Chico Mendes ha invitato a non trarre conclusioni premature e attendere gli esiti delle indagini. Gli accertamenti dovranno stabilire per quanto possibile le cause della morte e fornire elementi utili alla ricostruzione della vicenda. Muschio era uno degli animali più conosciuti della struttura, che ospita esemplari salvati da sfruttamento, maltrattamenti e abbandono. La sua scomparsa e il successivo ritrovamento hanno suscitato una forte emozione. La struttura ha ringraziato tutti i volontari e i cittadini che hanno preso parte alle ricerche, ribadendo l'impegno a fornire aggiornamenti sulla base delle informazioni ufficiali che emergeranno dall'inchiesta. Invitiamo tutti a visitare la pagina del rifugio Chico Mendes di Campi Bisenzio e a sostenere questa realtà in questo momento molto difficile.

0: Sonny Ricchichi, presidente di Italia North Protection, ci descrive le difficoltà di chi ogni giorno si batte per il benessere, spesso per il salvataggio di animali grandi e impegnativi come i cavalli. Italia North Protection è un rifugio per cavalli, le cui difficoltà ovviamente quando fa così tanto caldo si moltiplicano, ma per quanto inaudite le difficoltà del rifugio non sono nemmeno lontanamente paragonabili allo strazio che patiscono i cavalli impegnati nel trascinare carrozze con questo caldo tra automobili e turisti, per non dire di quei cavalli schiavizzati nell'ippica, sia quella sportiva sia quella pseudo storica tradizionale dei pali, che in questo periodo dell'anno si moltiplicano. Sonny ci dirà anche come alcuni personaggi famosi, chiamiamoli così, opinion leader, si stiano mostrando in pubblico mentre cavalcano, oppure raccontando la solita ipocrita storia dell'amicizia e del legame tra cavaliere e cavallo. Per cambiare la cultura scegliamoci magari dei politici, degli opinion leader differenti. Sentiamo Sonny.
1: Siamo in piena estate e come IHP, Italian Horse Protection, siamo impegnati non senza fatica su due fronti. Uno è quello della gestione del nostro centro di recupero, che con il caldo afoso di questi giorni, di questo periodo e con le ondate di calore che si ripetono, ci sta mettendo veramente a dura prova. Sia chi opera per il benessere degli animali sia gli animali stessi, alcuni dei quali come sappiamo sono molto anziani, hanno delle patologie, quindi non è sicuramente una situazione facile da affrontare, ma dall'altra parte c'è tutto il resto, il mondo dello sfruttamento dei cavalli, che in piena estate vive purtroppo la sua stagione più intensa, perché fioccano i pali e le feste folcloristiche con uso di animali ma soprattutto di cavalli in tutta Italia. Le carrozze, come per il trasporto dei turisti, ovviamente vivono il loro periodo di maggiore lavoro, purtroppo, e sfruttamento dei cavalli. E queste però sono le cose che risaltano, perché le vediamo scritte, vediamo denunce, vediamo critiche in ogni pagina di ogni associazione. Però chi non è invece inserito nel mondo dei cavalli come noi si dimentica o non vede che c'è tutto un altro mondo ancora peggiore di questo in termini numerici e in termini di sfruttamento, che non vede gli onori né della cronaca né dei social, però prolifera molto più delle carrozze e molto più dei pali e delle feste medievali folcloristiche. Sto parlando dell'ippica, sto parlando degli sport equestri. In piena estate si svolgono corse, gare, competizioni di ogni genere. E se l'ippica nella maggior parte dei casi vede le corse svolgersi di sera, ma ciò non toglie che quei cavalli vengono trasportati in pieno giorno sotto il sole, invece nel mondo degli sport equestri, che ricordiamo è disciplinato, regolato dalla Federazione Italiana Sport Equestri, federazione inserita all'interno del CONI, alcuni di questi sport equestri sono addirittura discipline olimpiche, eppure tutto questo si traduce in una delle forme peggiori di sfruttamento e secondo noi anche di maltrattamento, perché tutti i concorsi ippici sono organizzati nei weekend e negli orari più caldi della giornata. Si parte alle 10 di mattina per finire alle 6-7 di sera, con gare che vanno avanti tutto il giorno senza tener conto neanche delle limitazioni che per esempio sono imposte alle carrozze o ad alcune altre situazioni in cui si sfruttano i cavalli. Qui praticamente è il far west più totale e non servono le critiche, non servono le nostre lettere ufficiali di rivedere i calendari, di evitare le gare nelle ore più calde. Tutto va avanti come se niente fosse e soprattutto purtroppo nel silenzio generale, perché ad onor di cronaca siamo gli unici che alzano un dito per criticare tutto questo. E questa solitudine ovviamente non ci fa piacere, perché parliamo di centinaia e centinaia di cavalli che vengono utilizzati ogni settimana in queste competizioni. Come se ciò non bastasse, ci si mettono anche alcuni personaggi pubblici che sempre più frequentemente escono allo scoperto con delle dichiarazioni stucchevoli, inaccettabili, ammantate di una gravissima ignoranza e disconoscenza del mondo dei cavalli, in cui si preoccupano moltissimo di sponsorizzare gli sport equestri, di parlare degli sport equestri come di un qualcosa di positivo per le persone e per i cavalli. Quindi parlano di passione, parlano di amore, parlano di cure, parlano di attenzioni, ma non sanno minimamente di quello di cui stanno parlando. Le ultime in ordine di presenza sono state Elisabetta Canalis e Maria De Filippi, ma non possiamo dimenticare un recente post dell'onorevole Carlo Calenda, che si è fatto ritrarre mentre tutto tronfio va in sella ad un cavallo. Noi dobbiamo affrontare tutto questo, apprestandoci tra l'altro, siamo quasi a metà, tra poco arriveremo a metà agosto e quindi al secondo Palio di Siena. Il primo ha visto un infortunio gravissimo di una cavalla, Fizza Mia, di cui al momento non si hanno notizie, perché ovviamente c'è l'omertà più assoluta, però noi abbiamo saputo che quella cavalla aveva fatto una carriera nell'ippica prima di andare a finire a fare i pali. Quindi c'è un collegamento in un mondo che è vastissimo e che purtroppo è anche difficile da contrastare, perché è ammantato di silenzio, omertà e foraggiato con piogge di soldi pubblici. Alle prossime notizie, grazie.
0: In rete potete cercare horseprotection.it e sostenere questa realtà con il vostro 5 per 1000.

0: nostri amici autori, attivisti, antispecisti, troglodita tribe ci propongono l'ascolto di un bel podcast dedicato ai cani di quartiere. Cani di quartiere è il titolo di un podcast in due episodi prodotto da Rai Radio 3 nel format Tre Soldi, che racconta la vita dei cani liberi di Palermo. Attraverso le storie di questi animali e le voci di chi li conosce, macellai, portuali, pensionati, attivisti e volontari, emerge un'idea di convivenza tra specie che mette in discussione il nostro modo di vivere con gli animali. Il podcast è anche una conversazione su libertà, convivenza e antispecismo. È stato scritto e prodotto da Georgia Walker con musiche originali di Nicola Mecca.
1: Un audio documentario sui cani di quartiere siciliani.
2: Tutto inizia da una telefonata. Ci chiama Georgia Walker, una documentarista in inglese di DBC World. Si trova in Sicilia e vuole conoscerci. Dice che ha letto il nostro libro, E il cane incontrò il quartiere, dal sud una nuova idea di convivenza. Le è piaciuto molto e ha deciso di realizzare un audio documentario proprio sui cani di quartiere. Quando ci viene a trovare, racconta che i cani liberi che sta conoscendo a Palermo hanno un valore enorme e vuole che vengano conosciuti il più possibile. Vuole parlarne, divulgare questa realtà straordinaria che passa così inosservata.
1: Le raccontiamo le nostre esperienze, i primi incontri che hanno cambiato radicalmente il nostro approccio al mondo dei cani e poi la necessità di scriverne, di intrecciare le ricerche su antispecismo e resistenza animale proprio con l'osservazione di questi cani. Lei registra, sorride, fa un sacco di domande, l'accompagniamo a trovare Bianca e Bella, due cagnoline che vivono sulla spiaggia e sono le beniamine dei camperisti ma anche dei gestori dei lidi nei dintorni.
2: L'audio documentario, che contiene anche altre voci a Palermo, altri cani, altri contesti siciliani, viene trasmesso su BBC World in inglese. Si sente la voce di Giorgia che racconta tutto ciò che ha visto, ma si sentono anche voci umane in dialetto che si mischiano all'ansimare, all'abbaiare dei cani nei quartieri, al vociare, al giocare dei bambini. Sembra di stare lì insieme ai cani, in una comunità aperta e multispecie. Si scopre così che intorno ai cani di quartiere puntualmente si formano reti di protezione e di solidarietà e che questi cani hanno vite lunghe, piene di esperienze e relazioni e quando muoiono molto spesso la cittadinanza sente il bisogno di erigere un piccolo monumento, un piccolo ricordo al cane.
1: Un anno dopo Giorgia riesce a fare avere l'audio documentario a Rai Radio 3, così realizza anche una versione in italiano. È diviso in due parti e può essere ascoltato all'interno della trasmissione Tre Soldi. Si tratta di un documento prezioso e unico, testimonia una realtà del Sud Italia che è considerata anche all'estero come un'occasione straordinaria perché vivacizza i quartieri, apre alla solidarietà, alla cura, alla relazione, perché la prima convivenza multispecie formalizzata con leggi regionali che certificano testualmente come il cane possa essere un membro libero delle nostre comunità. E poi una legge voluta dal basso, da persone che non potevano più accettare che quei cani fossero catturati, che scomparissero per sempre dalle loro vite, per finire in un canile. Cani equilibrati, con cui avevano stretto profonde relazioni, cani che accompagnavano i bambini a scuola, che seguivano le processioni e partecipavano puntualmente agli eventi di piazza. Li volevano e li vogliono lì, nei loro quartieri, cani e umani, insieme, liberi, un piccolo squarcio di luce nel buio specista che viviamo quotidianamente.

Ci sono 603 animali detenuti in 19 circhi in Italia. La legge italiana sui circhi è ferma dal 1968. È ora di cambiare. La verità nascosta dietro il sipario dei circhi è il titolo della più grande inchiesta mai realizzata nei circhi in Italia. Per la prima volta una persona si è infiltrata in un circo con animali. Insieme a LAV e Fondazione Franz Weber, quest'inchiesta completa è pubblicata su fanpage.it con le immagini esclusive raccolte in tutti i circhi con animali del nostro paese, mentre su YouTube troverete un trailer di 1 minuto e mezzo dal titolo Abusi, privazioni e violenze sugli animali, 2 punti, ci siamo infiltrati nello spettacolo dei circhi. I temi che affronta questa inchiesta sono molti, c'è il capitolo sui maltrattamenti e violenze sugli animali, c'è poi il tema dello sfruttamento del lavoro, dei minori coinvolti nel lavoro al circo e c'è il tema della sicurezza assai precaria, dove non solo artisti e operai lavorano in condizioni di scarsa sicurezza, ma anche il pubblico pagante è ignaro dei rischi che corre. Viene da chiedersi, ma è un caso isolato o parte di un sistema più ampio? Da questa inchiesta emergerebbe che il caso non è un'eccezione. Quanto l'infiltrato poi ha raccolto all'interno di questo circo è stato ritrovato in molti dei 19 circhi oggetti di questa grande inchiesta. Gli animali vengono picchiati, trascinati e insultati. Quando le luci si spengono, inizia la parte che nessuno ti mostrerà. La telecamera nascosta documenta animali colpiti con bastone, tirati per le orecchie, presi per il collo.

l'inchiesta oltre 600.000 euro di fondi pubblici, soldi di tutti noi cittadini usati per mantenere uno spettacolo che oltre 50 paesi nel mondo hanno già vietato. Vi diamo un po' di numeri per inquadrare la questione. Il 2000 è l'anno a cui sono ferme le linee guida che stabiliscono le condizioni minime per la detenzione degli animali. Si parla di 26 anni fa. Le stesse linee guida sottolineano come non siano una giustificazione o un incentivo alla detenzione di queste specie nei circhi. Quattro sono gli anni in cui il governo ha posticipato l'entrata in vigore della dovuta abolizione degli animali nei circhi. Oltre 600.000 euro i fondi assegnati ed è l'80,5% degli italiani a essere contrario all'uso degli animali nei circhi. Questo dato emerge dal rapporto Eurispes Italia 2026. 106 è il numero della legge del 2022 che prevede il superamento dell'uso degli animali nei circhi, la cui attuazione però continua a essere rinviata dai vari governi. 50 sono i paesi del mondo che hanno già vietato o limitato gli animali nei circhi. 25 di questi paesi sono europei. In conclusione di questa carrellata di tristi notizie, abbiamo però una pars construens. Ci viene cioè richiesto di firmare una petizione per chiedere alla Presidente del Consiglio Meloni di vietare definitivamente l'uso di animali nei circhi. Gentile Presidente, lo scorso anno con la terza proroga dell'attuazione della legge delega 106 del 15 luglio 2022, il suo governo ha consentito il protrarsi della sofferenza di oltre 600 animali ancora detenuti nei circhi, nonché il permanere di situazioni di pericolo per l'incolumità e la sicurezza pubblica che potrebbero essere evitate attraverso la dismissione degli animali dai circhi e negli spettacoli viaggianti, come mostrato dalle immagini dell'inchiesta di LAV e Fondazione Franz Weber uscita in esclusiva su fanpage.it. Vi è l'urgenza di procedere all'adozione del decreto attuativo previsto dalla legge delega del 15 luglio 2022 numero 106, che prevede il superamento dell'utilizzo degli animali nelle attività circensi e negli spettacoli viaggianti come misura necessaria per garantire la tutela della sicurezza pubblica, della salute collettiva e della tutela animale. Trovate questa petizione da firmare online nel sito della LAV, lav.it.

0: Gabriele Palloni, nel suo spazio dedicato alla cucina cruelty free, dedica una ricetta a Muschio, il caprone del rifugio Chico Mendes.
1: Il pasto gentile è un frigorifero senza crudeltà.
2: Qualche tempo fa, per una cena in appoggio al rifugio Chico Mendes, dedicammo ogni piatto agli ospiti simbolo del rifugio. Ginger, Mille, Sonia, Giolitto e immancabilmente un piatto portava il nome di Muschio.

mostrando tutto il suo carisma. È con grande dolore che vi racconto la ricetta del piatto in questione. Le patate di muschio. Gli ingredienti per 4 persone sono 400 g di patate, uno spicchio di aglio, 500 g di broccoli, salvia e rosmarino, olio extravergine di oliva, sale e pepe nero. Sbucciate le patate e tagliatele a quadretti. Fatele scottare un minuto in acqua bollente leggermente salata, scolate e quindi condite con olio, sale, pepe, aglio, salvia e rosmarino e infornate a 180 gradi per 30 minuti. Pulite i broccoli. Separate la parte superiore dal gambo. Sbriciolate i broccoli e fateli saltare in padella con olio extravergine. A parte lessate il gambo dopo aver tolto la parte esterna. Una volta cotto, passate col frullatore ad immersione assieme ad un cucchiaio di olio extravergine, sale, pepe e qualche cucchiaio di acqua di cottura. Dovete ottenere una crema liscia. Velate i piatti con la crema di broccoli, sistemate la dadolata di patate e coprite con le briciole di broccoli, quindi servite.

0: puntata è tutto, vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima settimana la nostra redazione, composta da Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Gianluca Masala, Anna Granata, Roberta Marino e Camilla Lattanzi, la voce che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 862 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora.
1: Restiamo animali.
2: Restiamo animali.
3: Restiamo animali.
4: Restiamo animali.
5: Restiamo animali.
6: Restiamo animali.
7: Restiamo animali.
8: Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 verso Bologna, possibili disagi per fumo dovuto a un incendio tra Chiusi e Valdichiana e code a tratti tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Verso Roma, rallentamenti sulla direttissima tra il bivio con la variante di Valico La Quercia e Aglio e code a tratti in A1 tra Firenze Sud e Incisa Reggello. In A11 code a tratti tra Alto Pascio e Lucca Est in direzione Pisa. In A12 code a tratti tra l'allacciamento con la 15 e Viareggio in entrambi le direzioni. Verso Genova code a tratti tra l'allacciamento con la statale 1 Aurelia e la barriera di Rosignano, code alla barriera di Rosignano in direzione sud. In A15 un chilometro di coda per lavori tra Pontremoli e Berceto verso Parma, rallentamenti tra Aulla e l'allacciamento con la 12 verso La Spezia. In Fipilì in direzione mare 3 chilometri di coda per incidente al chilometro 39 tra San Miniato e Montopoli Valdarno e rallentamenti tra Montopoli Valdarno e la diramazione per Pisa. Sulla statale 223 di Paganico rallentamenti per incidente tra San Rocco a Pilli e San Lorenzo a Mersa in entrambe le direzioni. Ed è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. 21 feriti, di cui 2 in gravi condizioni. Il bilancio provvisorio del terremoto di magnitudo 4.7 che ieri sera ha colpito Napoli e la zona dei Campi Flegrei. Danni soprattutto a Pozzuoli, dove sono crollati 2 edifici disabitati. Dopo lo stop a livello precauzionale è tornata regolare la circolazione ferroviaria e la scossa più forte da 40 anni, da quando è sorto il bradisismo. Linea a Napoli.
2: Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.7 ha colpito l'area dei Campi Flegrei, con epicentro nei pressi di Pozzuoli, e una profondità di circa 3 km. Il sisma è stato avvertito chiaramente a Napoli, nei comuni dell'area flegrea e anche sulle isole di Ischia e Procida. Si registrano danni a edifici, caduta di cornicioni e calcinacci, soprattutto a Pozzuoli. Diverse persone sono state soccorse e si contano oltre 20 feriti. Il terremoto è stato seguito da numerose scosse di assestamento proprio durante i festeggiamenti per il centenario del Calcio Napoli, quando in strada c'erano migliaia di persone. Sono stati attivati i controlli di sicurezza e alcune aree sono state chiuse in via precauzionale. Da Napoli, Francesco Di Somma.
1: Medio Oriente ancora in fiamme. Media americani riferiscono di un nuovo attacco in preparazione dagli Stati Uniti assieme a Israele contro le infrastrutture energetiche dell'Iran. Pronto un piano per rispondere, fa sapere Teheran, aggiungendo che il bellicismo americano rafforzerà la chiusura di Hormuz e causerà quella di altri stretti a danno dell'economia mondiale. E intanto le parti coinvolte frenano sull'annuncio di Trump di un accordo tra Tel Aviv e Hamas per il ritiro israeliano dalla striscia di Gaza in concomitanza del disarmo del gruppo islamico. Entrambe ribadiscono che l'intesa sarà rispettata solo dopo che la controparte l'avrà messa in atto. Sembra attenuarsi la crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta, dove sono entrate dal Marocco in pochi giorni circa 60.000 persone e una sessantina avrebbero perso la vita nel tentativo di approdarvi a nuoto. Madrid dichiara che quasi tutte sono state rimpatriate, ma alcune cancellerie seguono Donald Trump e accusano il governo Sanchez. Il governo italiano annuncia la sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna e assieme alla Danimarca promuove in tal senso una lettera a Bruxelles che avrebbe ottenuto la firma di 22 governi. La solidarietà non è dovuta, il rispetto dei trattati sì, commenta il premier Sanchez, chiedendo a sua volta una riunione europea per una risposta condivisa alla crisi. E si infiamma il dibattito politico anche a Roma. Sentiamo il senatore di Fratelli d'Italia Salvo Sallemi e il leader 5 Stelle Giuseppe Conte.
3: Da una parte modello Sanchez, con oltre 50.000 clandestini arrivati a Ceuta in 24 ore, dall'altra il modello Meloni, con gli sbarchi crollati dell'80%. Per Fratelli d'Italia la difesa dei confini è una priorità.
4: Cosa fa adesso Meloni? Attacca la Spagna, addirittura rivendicando la sospensione di Schengen. Col governo di Meloni siamo stati il colabrodo per l'ingresso in Europa dei migranti irregolari.
1: Non si tratterebbe di suicidio ma di femminicidio il caso della trentenne Daphne Rebaudo, trovata morta lo scorso 13 luglio nel quartiere romano di Tor Bella Monaca dopo essere precipitata da una terrazza condominiale. Fermato su ordine della procura il compagno della donna, il quarantenne Mohamed Trabelsi, indiziato del delitto. Decisive, oltre a immagini di telecamere di videosorveglianza, sarebbero state le testimonianze dei vicini che hanno riferito del pregresso di violenti liti tra i due. E il fine settimana ritenuto più intenso per l'esodo estivo, con ben 26 milioni di veicoli in movimento, secondo l'ANAS. Stamani dichiarato il bollino nero. Non va meglio sul fronte meteo, 19 oggi le città in allerta rossa per il caldo, specie nel centro nord, e domani saranno 23. E con il caldo estremo stop alle consegne. Dopo gli scioperi di Milano, Firenze e Bologna, anche i riders di Roma ieri hanno incrociato le braccia. Sentiamo da Alessio Galea.
5: Lavorare a cottimo sotto il sole cocente è la realtà estenuante dei 10.000 riders di Roma che ogni giorno consegnano cibo a domicilio anche nelle giornate da bollino rosso. Troppo caldo per consegnare, lo slogan dello sciopero dei ciclofattorini di Glovo e Deliveroo nella capitale dopo le mobilitazioni analoghe a Milano, Firenze e Bologna. La protesta, promossa ieri da NI del CGIL, ha messo al centro il diritto alla salute e alla sicurezza dei lavoratori anche durante le ondate di calore. Sebbene un'ordinanza regionale vieti le attività a rischio termico tra le 12.30 e le 16, le multinazionali del settore ignorano questa disposizione, accusano i sindacati, che tornano a sottolineare quanto sia inaccettabile dover scegliere tra la salute e il salario, con paghe da sopravvivenza, considerando che oltre la metà dei riders dichiara di guadagnare tra i 2 e i 4 euro lordi a consegna. I temi della protesta hanno intrecciato le rivendicazioni storiche del comparto, dal superamento del cottimo al salario dignitoso, allo stop ai ritmi di lavoro scanditi dagli algoritmi.
1: Si svolgeranno martedì alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, capitano e simbolo del Milan per 20 anni e scomparso ieri all'età di 66 anni. Alle esequie non potrà essere presente il club rossonero impegnato in una tournée in Australia. Per martedì il sindaco Sala ha proclamato il lutto cittadino. E intanto le recenti vicissitudini in tema nazionale innescano la dura reazione di Luciano Spalletti contro i nuovi vertici della Federcalcio, dalle dimissioni di Maldini al caso Pirlo sedotto e abbandonato, passando alla scelta del ritorno in panchina di Roberto Mancini con Claudio Ranieri direttore tecnico. L'ex CT azzurro non usa certo giri di parole per bocciare le mosse di Giovanni Malagò.
6: Maldini rappresentava assolutamente il nuovo di cui c'era bisogno. È stato un po' come fare un aggiornamento sul telefonino. Era troppo vecchio e l'aggiornamento non è stato potuto fare. Invece di comprare un telefonino nuovo, noi siamo andati e siamo rimasti col telefonino che aveva. Maldini era l'uomo che rappresentava il mettere una marcia da lanciati mentre l'auto è in corsa, e invece poi ne mette la quarta, c'è rientra la seconda e si è viaggiato in seconda, si è sbagliato a mettere marcia.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Nova Radio Città Futura
7: Community Radio, Community
8: Radio. Agenda Cesbot. Gli appuntamenti del volontariato toscano.
9: Torna a Grosseto dal 5 al 9 agosto Festa Ambiente, il festival nazionale organizzato da Lega Ambiente dedicato a musica, cultura e sostenibilità. Tra gli artisti che si esibiranno sul palco, Bobo Rondelli, Ginevra Di Marco, Ascanio Celestini e Nada. Tutte le serate sono a ingresso gratuito, info su festambiente.it. L'associazione Ayau organizza il 12 e il 13 settembre al Fantastic Garden di Sesto Fiorentino un evento dedicato alle sfide relazionali tra genitori e figli. L'iniziativa prevede incontri guidati da professionisti del settore con lavori di gruppo per gli adulti, attività ludiche per i bambini ed una cena comunitaria nella serata di sabato. L'associazione Surus cerca volontari per il riordino della libreria solidale a massa. Per info, segreteria@surus.it.
8: Agenda Cesbot. Gli appuntamenti del volontariato toscano.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 in direzione Bologna, code a tratti per traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Verso Roma rallentamenti sulla direttissima tra il bivio con la variante di Valico La Quercia e Aglio e in A1 tra Firenze Sud e Incisa Reggello. In A11 rallentamenti per traffico intenso tra Alto Pascio e Lucca Est in direzione Pisa. In A12 code a tratti tra l'allacciamento con l'A15 e Viareggio in entrambe le direzioni. In A15 un chilometro di coda per lavori tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

da sole a descriverti il regno del sole, del frastuono blu e tropical. Tropical, tropical, tropical, tropical. Erano le ultime sambe degli anni 50 noi giù, sotto la nordica pallida Europa, un poco più giù. Confidenzial, fregatore total, illusional come il Gero Vital. Altre stagioni, altra storia virtuale, nella scusante del monumental tropical, tropical anzi subtropical. Tropical.

italiano un via vai. Intellettuali e matrone parlavano d'arte, ma ormai artificial, tentativo glacial, subliminal, tentazione ambiental. Usa l'estate il sorriso abitual, le gira intorno un pensiero autunnal, tropical, tropical, tropical, tropical.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. 21 feriti, di cui 2 in gravi condizioni. Il bilancio provvisorio del terremoto di magnitudo 4.7 che ieri sera ha colpito Napoli e la zona dei Campi Flegrei. Danni soprattutto a Pozzuoli, dove sono crollati 2 edifici disabitati. Dopo lo stop a livello precauzionale è tornata regolare la circolazione ferroviaria e la scossa più forte da 40 anni, da quando è sorto il bradisismo. Linea a Napoli.
2: Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.7 ha colpito l'area dei Campi Flegrei, con epicentro nei pressi di Pozzuoli e una profondità di circa 3 km. Il sisma è stato avvertito chiaramente a Napoli, nei comuni dell'area Flegrea e anche sulle isole di Ischia e Procida. Si registrano danni a edifici, caduta di cornicioni e calcinacci, soprattutto a Pozzuoli. Diverse persone sono state soccorse e si contano oltre 20 feriti. Il terremoto è stato seguito da numerose scosse di assestamento proprio durante i festeggiamenti per il centenario del Calcio Napoli, quando in strada c'erano migliaia di persone. Sono stati attivati i controlli di sicurezza e alcune aree sono state chiuse in via precauzionale. Da Napoli, Francesco Di Somma.
1: Medio Oriente ancora in fiamme. Media americani riferiscono di un nuovo attacco in preparazione dagli Stati Uniti assieme a Israele contro le infrastrutture energetiche dell'Iran. Pronto un piano per rispondere, fa sapere Teheran, aggiungendo che il bellicismo americano rafforzerà la chiusura di Hormuz e causerà quella di altri stretti a danno dell'economia mondiale. E intanto le parti coinvolte frenano sull'annuncio di Trump di un accordo tra Tel Aviv e Hamas per il ritiro israeliano dalla striscia di Gaza in concomitanza del disarmo del gruppo islamico. Entrambe ribadiscono che l'intesa sarà rispettata solo dopo che la controparte l'avrà messa in atto. Sembra attenuarsi la crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta, dove sono entrate dal Marocco in pochi giorni circa 60.000 persone e una sessantina avrebbero perso la vita nel tentativo di approdarvi a nuoto. Madrid dichiara che quasi tutte sono state rimpatriate, ma alcune cancellerie seguono Donald Trump e accusano il governo Sanchez. Il governo italiano annuncia la sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna e assieme alla Danimarca promuove in tal senso una lettera a Bruxelles che avrebbe ottenuto la firma di 22 governi. La solidarietà non è dovuta, il rispetto dei trattati sì, commenta il premier Sanchez, chiedendo a sua volta una riunione europea per una risposta condivisa alla crisi. E si infiamma il dibattito politico anche a Roma. Sentiamo il senatore di Fratelli d'Italia Salvo Sallemi e il leader 5 Stelle Giuseppe Conte.
3: Da una parte modello Sanchez, con oltre 50.000 clandestini arrivati a Ceuta in 24 ore, dall'altra il modello Meloni, con gli sbarchi crollati dell'80%. Per Fratelli d'Italia, la difesa dei confini è una priorità.
4: Cosa fa adesso Meloni? Attacca la Spagna, addirittura rivendicando la sospensione di Schengen. Col governo di Meloni siamo stati il colabrodo per l'ingresso in Europa dei migranti irregolari.
1: Non si tratterebbe di suicidio ma di femminicidio il caso della trentenne Daphne Rebaudo, trovata morta lo scorso 13 luglio nel quartiere romano di Tor Bella Monaca dopo essere precipitata da una terrazza condominiale. Fermato su ordine della procura il compagno della donna, il quarantenne Mohamed Trabelsi, indiziato del delitto. Decisive, oltre a immagini di telecamere di videosorveglianza, sarebbero state le testimonianze dei vicini che hanno riferito del pregresso di violenti liti tra i due. E il fine settimana ritenuto più intenso per l'esodo estivo, con ben 26 milioni di veicoli in movimento secondo l'ANAS. Stamani dichiarato il bollino nero. Non va meglio sul fronte meteo, 19 oggi le città in allerta rossa per il caldo, specie nel centro nord, e domani saranno 23. E con il caldo estremo stop alle consegne. Dopo gli scioperi di Milano, Firenze e Bologna, anche i riders di Roma ieri hanno incrociato le braccia. Sentiamo da Alessio Galea.
5: Lavorare a cottimo sotto il sole cocente è la realtà estenuante dei 10.000 riders di Roma che ogni giorno consegnano cibo a domicilio anche nelle giornate da bollino rosso. Troppo caldo per consegnare, lo slogan dello sciopero dei ciclofattorini di Glovo e Deliveroo nella capitale dopo le mobilitazioni analoghe a Milano, Firenze e Bologna. La protesta, promossa ieri da Nidel CGIL, ha messo al centro il diritto alla salute e alla sicurezza dei lavoratori anche durante le ondate di calore. Sebbene un'ordinanza regionale vieti le attività a rischio termico tra le 12.30 e le 16, le multinazionali del settore ignorano questa disposizione, accusano i sindacati che tornano a sottolineare quanto sia inaccettabile dover scegliere tra la salute e il salario, con paghe da sopravvivenza, considerando che oltre la metà dei riders dichiara di guadagnare tra i 2 e i 4 euro lordi a consegna. I temi della protesta hanno intrecciato le rivendicazioni storiche del comparto, dal superamento del cottimo al salario dignitoso, allo stop ai ritmi di lavoro scanditi dagli algoritmi.
1: Si svolgeranno martedì alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, capitano e simbolo del Milan per 20 anni e scomparso ieri all'età di 66 anni. Alle esequie non potrà essere presente il club rossonero impegnato in una tournée in Australia. Per martedì il sindaco Sala ha proclamato il lutto cittadino. Intanto le recenti vicissitudini in tema nazionale innescano la dura reazione di Luciano Spalletti contro i nuovi vertici della Federcalcio, dalle dimissioni di Maldini al caso Pirlo sedotto e abbandonato, passando alla scelta del ritorno in panchina di Roberto Mancini con Claudio Ranieri direttore tecnico. L'ex CT azzurro non usa certo giri di parole per bocciare le mosse di Giovanni Malagò.
6: Maldini rappresentava assolutamente il nuovo di cui c'era bisogno. È stato un po' come fare un aggiornamento sul telefonino. Era troppo vecchio e l'aggiornamento non è stato potuto fare. Invece di comprare un telefonino nuovo, noi siamo andati e siamo rimasti col telefonino che avevamo. Maldini era l'uomo che rappresentava il mettere una marcia da lanciati mentre l'auto è in corsa, e invece poi ne mette la quarta, cioè rientra la seconda e si è viaggiato in seconda, si è sbagliato a mettere marcia.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Nova Radio Città Futura.
7: Community Radio.
0: Nova Radio Città Futura. Suoni, culture, società.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. In direzione Roma invece code a causa di un incidente al chilometro 256 tra Barberino di Mugello e Aglio, e sulla 1 direttissima rallentamenti tra il Bivio con la 1 panoramica e Aglio. Passiamo sulla 12, ancora a causa del traffico intenso, code a tratti tra l'allacciamento con la 15 e Massa in direzione sud. Proprio in A15, a causa di lavori, un chilometro di coda tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Treni per un inconveniente tecnico, un treno tra le stazioni di Pisa e Livorno e convogli percorrenti le tratte Firenze, Pisa Livorno e Pisa Roma stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Nova Radio Città Futura, Community Radio.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. 21 feriti, di cui due in gravi condizioni. Il bilancio provvisorio del terremoto di magnitudo 4.7 che ieri sera ha colpito Napoli e la zona dei Campi Flegrei. Danni soprattutto a Pozzuoli, dove sono crollati due edifici disabitati. Dopo lo stop a livello precauzionale è tornata regolare la circolazione ferroviaria e la scossa più forte da 40 anni, da quando è sorto il bradisismo. Linea a Napoli.
2: Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.7 ha colpito l'area dei Campi Flegrei, con epicentro nei pressi di Pozzuoli e una profondità di circa 3 km. Il sisma è stato avvertito chiaramente a Napoli, nei comuni dell'area Flegrea e anche sulle isole di Ischia e Procida. Si registrano danni a edifici, caduta di cornicioni e calcinacci, soprattutto a Pozzuoli. Diverse persone sono state soccorse e si contano oltre 20 feriti. Il terremoto è stato seguito da numerose scosse di assestamento proprio durante i festeggiamenti per il centenario del Calcio Napoli, quando in strada c'erano migliaia di persone. Sono stati attivati i controlli di sicurezza e alcune aree sono state chiuse in via precauzionale. Da Napoli, Francesco Di Somma.
1: Medio Oriente ancora in fiamme. Media americani riferiscono di un nuovo attacco in preparazione dagli Stati Uniti assieme a Israele contro le infrastrutture energetiche dell'Iran. Pronto un piano per rispondere, fa sapere Teheran, aggiungendo che il bellicismo americano rafforzerà la chiusura di Hormuz e causerà quella di altri stretti a danno dell'economia mondiale. E intanto le parti coinvolte frenano sull'annuncio di Trump di un accordo tra Tel Aviv e Hamas per il ritiro israeliano dalla striscia di Gaza in concomitanza del disarmo del gruppo islamico. Entrambe ribadiscono che l'intesa sarà rispettata solo dopo che la controparte l'avrà messa in atto. Sembra attenuarsi la crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta, dove sono entrate dal Marocco in pochi giorni circa 60.000 persone e una sessantina avrebbero perso la vita nel tentativo di approdarvi a nuoto. Madrid dichiara che quasi tutte sono state rimpatriate, ma alcune cancellerie seguono Donald Trump e accusano il governo Sanchez. Il governo italiano annuncia la sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna e assieme alla Danimarca promuove in tal senso una lettera a Bruxelles che avrebbe ottenuto la firma di 22 governi. La solidarietà non è dovuta, il rispetto dei trattati sì, commenta il premier Sanchez chiedendo a sua volta una riunione europea per una risposta condivisa alla crisi. E si infiamma il dibattito

0: Politico anche a Roma, sentiamo il senatore di Fratelli d'Italia Salvo Sallemi e il leader 5 Stelle Giuseppe Conte.
1: Da una parte modello Sanchez con oltre 50.000 clandestini arrivati a Ceuta in 24 ore, dall'altra il modello Meloni con gli sbarchi crollati dell'80%. Per Fratelli d'Italia la difesa dei confini è una priorità.
2: Cosa fa adesso Meloni? Attacca la Spagna addirittura rivendicando la sospensione di Schengen. Col governo di Meloni siamo stati il colabrodo per l'ingresso in Europa dei migranti irregolari.
0: Non si tratterebbe di suicidio ma di femminicidio il caso della trentenne Daphne Rebaudo, trovata morta lo scorso 13 luglio nel quartiere romano di Tor Bella Monaca dopo essere precipitata da una terrazza condominiale. Fermato su ordine della procura il compagno della donna, il quarantenne Mohamed Trabelsi, indiziato del delitto. Decisive, oltre a immagini di telecamere di videosorveglianza, sarebbero state le testimonianze dei vicini che hanno riferito del pregresso di violenti liti tra i due. E il fine settimana ritenuto più intenso per l'esodo estivo, con ben 26 milioni di veicoli in movimento, secondo l'ANAS. Stamani dichiarato il bollino nero. Non va meglio sul fronte meteo, 19 oggi le città in allerta rossa per il caldo, specie nel centro nord, e domani saranno 23. E con il caldo estremo stop alle consegne. Dopo gli scioperi di Milano, Firenze e Bologna, anche i riders di Roma ieri hanno incrociato le braccia. Sentiamo da Alessio Galea.
3: Lavorare a cottimo sotto il sole cocente è la realtà estenuante dei 10.000 riders di Roma che ogni giorno consegnano cibo a domicilio anche nelle giornate da bollino rosso. Troppo caldo per consegnare, lo slogan dello sciopero dei ciclofattorini di Glovo e Deliveroo nella capitale dopo le mobilitazioni analoghe a Milano, Firenze e Bologna. La protesta, promossa ieri da NIDE e il CGIL, ha messo al centro il diritto alla salute e alla sicurezza dei lavoratori anche durante le ondate di calore. Sebbene un'ordinanza regionale vieti le attività a rischio termico tra le 12.30 e le 16, le multinazionali del settore ignorano questa disposizione, accusano i sindacati che tornano a sottolineare quanto sia inaccettabile dover scegliere tra la salute e il salario, con paghe da sopravvivenza, considerando che oltre la metà dei riders dichiara di guadagnare tra i 2 e i 4 euro lordi a consegna. I temi della protesta hanno intrecciato le rivendicazioni storiche del comparto, dal superamento del cottimo al salario dignitoso, allo stop ai ritmi di lavoro scanditi dagli algoritmi.
0: Si svolgeranno martedì alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, capitano e simbolo del Milan per 20 anni e scomparso ieri all'età di 66 anni. Alle esequie non potrà essere presente il club rossonero impegnato in una tournée in Australia. Per martedì il sindaco Sala ha proclamato il lutto cittadino. E intanto le recenti vicissitudini in tema nazionale innescano la dura reazione di Luciano Spalletti contro i nuovi vertici della Federcalcio, dalle dimissioni di Maldini al caso Pirlo sedotto e abbandonato, passando alla scelta del ritorno in panchina di Roberto Mancini con Claudio Ranieri direttore tecnico. L'ex CT azzurro non usa certo giri di parole per bocciare le mosse di Giovanni Malagò.
4: Maldini rappresentava assolutamente il nuovo di cui c'era bisogno. È stato un po' come fare un aggiornamento sul telefonino. Era troppo vecchio e l'aggiornamento non è stato potuto fare. Invece di comprare un telefonino nuovo, noi siamo andati e siamo rimasti col telefonino che avevamo. Maldini era l'uomo che rappresentava il mettere una marcia da lanciati mentre l'auto è in corsa, e invece poi ne mette la quarta, cioè rientra la seconda e si è viaggiato in seconda, si è sbagliato a mettere in marcia.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
5: Nova Radio Città Futura.
6: Community Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma e rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Rallentamenti a causa del traffico intenso anche sulla 1 direttissima tra il Bivio con la 1 panoramica e Aglio, sempre verso Roma. Sul raccordo Siena-Firenze a causa di un incidente, code sul ramo d'allacciamento con la 1 provenendo da entrambe le direzioni. Treni per un inconveniente tecnico, un treno tra le stazioni di Pisa e Livorno, i convogli percorrenti le tratte Firenze-Pisa-Livorno e Pisa-Roma stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Stai ascoltando Nova Radio.

as I lay there in the quiet, and it's like Christmas Eve.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma e rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Rallentamenti a causa del traffico intenso anche sulla 1 direttissima tra il Bivio con la 1 panoramica e Aglio, sempre verso Roma. Sempre per traffico intenso in 12 code alla barriera di Rosignano in direzione sud. Sul raccordo Siena-Firenze invece a causa di lavori code per uno scambio di carreggiata tra Impruneta Greve Inchianti e San Casciano in direzione Siena. Treni per un inconveniente tecnico, un treno tra le stazioni di Pisa e Livorno, i convogli percorrenti le tratte Firenze-Pisa-Livorno e Pisa-Roma stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma e rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Rallentamenti a causa del traffico intenso anche sulla 1 direttissima tra il Bivio con la 1 panoramica e Aglio, sempre verso Roma. Sempre per traffico intenso in A12, code alla barriera di Rosignano in direzione sud. Sul raccordo Siena-Firenze invece, a causa di lavori, code per uno scambio di carreggiata tra Impruneta Greve Inchianti e San Casciano in direzione Siena. Treni per un inconveniente tecnico, un treno tra le stazioni di Pisa e Livorno, e convogli percorrenti le tratte Firenze-Pisa-Livorno e Pisa-Roma stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Attenzione! Battaglio! Cuppolo! E asciuto pazzo padrone!
3: Psicoradio! La radio della mente.
4: In collaborazione con Arte Salute Onlus e Dipartimento di Salute Mentale di Bologna.
5: Mi piace molto di più parlare con gli altri e fare anche i tortellini, ecco, e questo è il bello.
6: A Modena esiste una realtà dove la pasta fresca aiuta a includere ragazzi con problemi di autismo. Il Tortellante è una realtà in cui i ragazzi dello spettro autistico possono lavorare la pasta fresca, tipica dell'Emilia Romagna. È una storia che inizia nel 2016 all'interno di Out Out Modena, l'associazione che coordina progetti di formazione, assistenza, raccolta e fondi per il sostegno alle famiglie con parenti autistici nella provincia di Modena. La pasta fresca, in particolare il tortellino, è la mia passione e da qui è nata l'idea di fare una puntata proprio sulla pasta fresca. Probabilmente avete sentito parlare del Tortellante per gli ottimi risultati che ha ottenuto attraverso sia lo chef

0: Massimo Bottura, che sono moglie Rara. Per questo abbiamo intervistato l'Associazione del Tortellante, in particolare la presidente Erika Coppelli. Perché è nata questa associazione?
1: Intanto noi siamo genitori di ragazzi che stavano uscendo dalla scuola, o comunque a breve sarebbero usciti dalla scuola, e ci siamo resi conto effettivamente che aspettava i nostri figli una sorta di vuoto sociale. E questa cosa naturalmente ci ha spinti, diciamo così, a dare a loro una possibilità in più, la creazione di un futuro diverso, di un futuro più dignitoso, un futuro migliore, anche perché adesso con le linee guida dell'autismo e la diagnostica precoce, i nostri figli hanno un percorso di abilitazione dettato proprio dall'Istituto Superiore della Sanità. Dopo aver investito tanto in risorse economiche, risorse di impiegato tanto tempo, tante energie, e avendo dato a loro la possibilità proprio con specialisti di poter aumentare moltissimo le loro autonomie, non volevamo vanificare tutto questo lavoro che era stato fatto precedentemente, e quindi abbiamo costruito il tortellante. La pasta fresca è stato un caso, visto che il tortellino per noi è emiliani, no? E la pasta fresca fatta in casa, insieme alle nonne, nelle nostre restore, è un po' la nostra tradizione. Allora abbiamo detto, beh, perché no? Prendiamo qualche nonna, mettiamo insieme i nostri ragazzi alle nonne e proviamo a vedere se riesce questo esperimento. L'esperimento non solo è riuscito subito, ma addirittura sono stati i ragazzi stessi che ci hanno dimostrato che attraverso questo strumento, diciamo così, casalingo, familiare, questa condivisione insieme alle nonne, insomma, sono diventati molto autonomi, hanno migliorato molto le loro autonomie. E quindi da lì siamo partiti 4 anni fa e poi abbiamo concretizzato con il tortellante questo esperimento 2 anni fa, con l'apertura del laboratorio vero e proprio.

0: me piace sempre comunque sottolineare che questi ragazzi, adesso il Tortellante ha 25 ragazzi nello spettro autistico, è fondamentale l'equipe scientifica che c'è dietro ai nostri ragazzi, quindi noi abbiamo un neuropsichiatra infantile che è un po' il deus ex machina, diciamo così, della formazione rivolta ai nostri psicologi, ai nostri educatori, e poi ci sono Martina Rossetti che è la nostra psicologa insieme ad un altro psicologo, Alessandro Rebuttini, che coordina il centro, e poi abbiamo una quindicina di educatori che si alternano sui ragazzi. Perché poi lo spiegherà meglio Martina, Tortellante non è solo laboratorio lavorativo, ma è anche palestra di autonomia per i nostri ragazzi.
1: Che età hanno i ragazzi che fanno parte del Tortellante?
0: Dai 16 anni fino ai 26, quelli più grandi, ma chiaramente continueranno nel tempo, insomma diventeranno sempre più grandi. Dai 16 anni, perché ci siamo dati, diciamo così, un'età specifica, perché devono imparare un mestiere e quindi alternano ancora dai 16 ai 18-19 finché vanno a scuola, vengono ad imparare un mestiere, però al pomeriggio, però alla mattina hanno ancora la scuola, quindi la possibilità di imparare, ecco, per poi essere pronti quando usciranno dalla scuola. Noi genitori volevamo renderli il più autonomi possibile, dare loro una possibilità in più che non fosse soltanto un... Adesso dico una cosa che magari però da mamma mi posso permettere, un parcheggio assistenziale piuttosto che una struttura stimolante e li aiuti proprio a migliorare quotidianamente. Ecco.
1: Aggiungo una domanda proprio per voi genitori. Immagino che sia anche difficile a un certo punto imparare a staccarsi per dare dell'autonomia a dei ragazzi che stanno crescendo e stanno imparando un mestiere.
0: È chiaro che i nostri figli li abbiamo visti sin da quando erano piccoli e abbiamo dato loro degli strumenti proprio per migliorare. Li abbiamo visti migliorare e crediamo davvero che con un'ottima squadra scientifica di fianco a loro, appunto li aiuti a staccarsi in maniera graduale, in maniera naturale, diciamo così, dalla famiglia. Ma io credo anche che sia inevitabile questo, cioè è comunque fondamentale, devono avere una protezione in più, devono essere, diciamo, maggiormente protetti rispetto a un ragazzo normotipico che si allontana dalla famiglia magari per studi universitari e va fuori di casa. Però io credo che sia inevitabile anche per loro non considerarli più soltanto delle persone che hanno una disabilità. L'hanno, per carità, però hanno una condizione di vita che permarrà tutta la vita, però hanno anche, devono avere gli strumenti per potersi staccare. Con l'aiuto di psicologi, anche noi genitori, piano piano riusciamo, insomma, a poterci staccare da loro. Ma se l'equipe scientifica e il luogo dove vanno è un luogo che ci dà serenità, credo che... Insomma, siamo noi i primi ad essere contenti che ci sia questa crescita per i nostri figli.

0: uno degli obiettivi del Tortellante è infatti quello di migliorare la vita dei ragazzi nello spettro autistico nella transizione verso l'età adulta, avviando percorsi formativi per l'inserimento lavorativo e l'autonomia in vista del dopo di noi. Questa definizione, che indica la fase successiva alla scomparsa dei genitori o dei familiari che si prendono cura delle persone con disabilità, ha dato poi il nome alla legge numero 112 del 2016, emanata per favorire il benessere e l'inclusione di queste persone. Uno dei ragazzi che avete sentito, anche in apertura di questa puntata, è Lorenzo, con suo padre Gianluca. Lorenzo, come ti trovi in questa associazione?
1: Sono al Tortellante, faccio i tortellini, ma faccio anche delle pulizie, i saponi nei bagni. E poi, al Tortellante, oltre a fare i tortellini, facciamo anche il progetto della spesa. Quello della spesa, ovviamente. Mm-hmm. A lunedì lo facciamo, però a turni lo facciamo in realtà.
0: Chiudi proprio i tortellini?
1: Sì.
0: E non ti viene di mangiarli quando li fai?
1: No,
2: non si può.
1: No?
0: Perché
1: no.
0: Io a casa, quando faccio la sfoglia, un paio me li mangio.
1: Preferisco mangiarli belli cucinati, perché non è il mio tipo mangiarli crudi, ecco perché.
0: Ma con il brodo o con la panna? Niente ragù, vero?
1: No, con la crema di parmigiano, ma anche con la panna.
3: Ci riesci a raccontare il metodo che utilizzate per tirare la sfoglia e fare i tortellini?
1: Siamo in quattro, ma con le visiere trasparenti sopra il tavolo, mascherine ovviamente, nel tavolo c'è pastatrice e il tirasfoglia, che facciamo a volte facciamo anche a turni quando tiriamo la pasta anche, sì. Soprattutto il pesto lo prepara la Loretta, che è la cuoca chef.
0: Ma la tirate col
1: sì,
0: mattarello?
1: Con la macchina, sì, con la macchina, non con mattarello.
0: Quando avete preparato i vostri tortellini per qualcuno di famoso?
1: Dal Papa, Mattarella, anche da Conte, in Senato anche.
2: Per noi,
1: siamo andati.
0: Mi sembra giusto.
3: Fate i catering voi e distribuite i tortellini oppure si possono anche comprare?
2: Sì, si possono comprare.
1: Si possono comprare da noi, ma anche acquistarli sul sito oppure provvisare a prenderli per comprarli da noi al Tortellante.
0: Qual è l'emozione più grande che ha avuto al Tortellante, Lorenzo?
1: Felicità, perché si stava bene a lavorare, perché puoi lavorare, parlare, poi in certi giorni vai lì a solo a pranzo.
0: Come si svolge il vostro lavoro? Tu arrivi lì, c'è già la pasta stirata, devi solo tagliare i quadratini?
1: Sì.
0: E poi come li fai a chiudere?
1: Col dito.

0: Vi stiamo raccontando la realtà del tortellante, di cui abbiamo parlato anche con la psicologa Martina Rossetti, coordinatrice del progetto.
1: E un po' il nostro obiettivo e con questo progetto è quello di non chiudere i ragazzi in una bolla, ma piuttosto di inserirli proprio nell'ambiente, nella comunità in cui vivono. Si facevano delle attività qui in sede, perché al piano terra della nostra sede abbiamo il laboratorio, ma al primo piano c'è un appartamento.
2: I ragazzi possono usufruire dell'appartamento?
1: Sì, esatto. Loro venivano un paio di weekend al mese, dal sabato pomeriggio alla domenica pomeriggio, a gruppetti. Si faceva ciò che si fa nella vita di tutti i giorni: andare a fare la spesa, andare a fare un giro in centro, andare al cinema e poi sistemare i letti, fare la lavastoviglie, insomma tutte quelle autonomie della vita quotidiana, delle abilità quotidiane. Tutti sabato sera sempre venivano qui a mangiare la pizza con i loro amici, oppure si andava in pizzeria e poi si guardava un film insieme, anche lì si faceva un giro in centro, tutte quelle attività che un normale ragazzo di 18-20 anni fa nella sua quotidianità.
3: Facevate delle altre attività in esterna?
1: Sì, e abbiamo fatto delle settimane estive al mare, quindi il gruppo di ragazzi l'abbiamo portato in vacanza, settimane per loro molto belle e belle anche per le famiglie che hanno un momento di respiro e soprattutto per i ragazzi che vivevano proprio una settimana fuori da casa. Anche d'inverno abbiamo sempre cercato di organizzare dei weekend lunghi in montagna piuttosto che comunque fuori da Modena. Se sono in gruppo, se sono in un ambiente che li fa sentire a loro agio, vanno ovunque. Abbiamo visto con le trasferte che abbiamo fatto, siamo andati in Senato, a Roma, e i ragazzi salgono sul treno, vengono con noi e questo è bello perché sì, a volte davvero guardare il mondo dai loro occhi forse è anche più bello in certi momenti perché vivono tutto con più serenità.

0: C'è stato un momento in cui avete detto basta, mollo, è troppo complicato?
1: No, no, no, no, non ci sono stati dei momenti.
2: Assolutamente, è
1: No.
2: vero. La nostra è un'isola felice.
3: Diciamo che si è creata anche questa sorta di, come diceva Luca, un'isola felice, cioè è una comunità in fondo fatta di 25 famiglie che in un modo o nell'altro hanno imparato a volersi bene, hanno imparato a voler costruire insieme qualche cosa. E quindi mio figlio non è solo Filippo, ma diventa anche Lorenzo, diventa anche Giacomo, diventa Giulio e così anche
2: Verissimo,
3: altri.
2: verissimo.
3: Siamo tutti concentrati, diciamo così, a dare il meglio, insomma, per loro.
2: Noi prendiamo sempre in giro la nostra chef, la Loretta, che non ha figli, però gli diciamo sempre: guarda che ne hai sempre 23 di figli, perché anche lei ormai è entrata nella famiglia. La nostra è una famiglia, tant'è che prima del Covid ci trovavamo alla sera a fare i tortellini fino alle 10, alle 11, poi si buttava giù le tagliatelle, sempre fatte dai ragazzi, e si stava in compagnia e si parlava, si rideva, si parlava dell'associazione, perché poi insomma i progetti nascono poi tutti tra di noi e abbiamo veramente molti progetti in cantiere. È una famiglia, perché ci troviamo bene e mangiamo bene.
0: Immagino.

0: Torrelante quindi non solo una cucina, ma anche un luogo di comunità, dove le nonne di quartiere riescono a interagire con i ragazzi con problemi di autismo, che ne prendono parte, svolgendo attività insieme.
1: Sembrava quasi di essere in famiglia, perché c'erano anche tra di loro un po' di scontri su, no, questa volta la merenda la porto io, no, porto io i biscotti, insomma, cioè, c'erano anche queste situazioni, e i ragazzi stavano con loro, portandogli il caffè, facendo merende con loro, quindi era un po', per alcuni ragazzi che magari non hanno più i nonni perché sono venuti a mancare, queste signore che vengono qui è un po' come se fossero a loro volta i loro nonni, quindi è stato proprio molto bello.
2: Ma secondo voi nel campo dell'autismo di cosa ci sarebbe bisogno a livello anche politico, nazionale, regionale?
3: Di tanti tortellanti.
1: Diciamo che quello che manca e che si sta in questi anni un po' cercando di raggiungere è sempre una maggiore conoscenza di quello che è l'autismo e sì, forse anche più in generale la salute mentale. C'è quasi la convinzione che sia tutto uguale, no? Se hai una disabilità sei uguale a tutti gli altri, e invece no, siamo tutti diversi e ognuno ha il diritto di essere trattato allo stesso modo degli altri. E quindi un po' la difficoltà che ancora forse si vede è questo, cioè di guardare la singola persona, di guardare ai suoi bisogni, alle sue competenze, perché non tutti sono portati per la stessa attività e a volte può rischiare di diventare anche frustrante per alcuni. Quindi sì, una conoscenza e probabilmente anche delle risorse per poter seguire ciascuno bene dall'inizio alla fine. Manca un po' il curare la transizione. È proprio questo, cioè di guardare a ogni singolo ragazzo, di scrivere per ognuno un progetto individualizzato, pensando a dei trattamenti e delle attività che vengono svolte dai diversi operatori che abbiamo. Ognuno ha la sua professionalità, abbiamo sia educatori che tecnici della riabilitazione psichiatrica e psicologi, ognuno ha il suo pezzo, e questo permette di avere un intervento ampio che vada proprio a lavorare e a migliorare diversi ambiti di vita della persona.
0: Questa è una delle realtà che i ragazzi con disabilità possono vivere, ma ci sono anche tanti altri esempi dove i ragazzi riescono a essere autonomi. Per esempio, a Milano c'è Pizza Auto, un camioncino che vi porta la pizza a casa. Le musiche di questa puntata sono state scelte da Lorenzo Casarini. Per salutarci vi proponiamo un brano scelto dalla redazione di Psicoradio perché parla di cibo. Hashimah de André.

cima. La cima alla genovese è una ricetta tipica della cucina ligure, una tasca di carne di vitello farcita con moltissimi ingredienti e lasciata bollire per ore in un brodo di verdure. In questa canzone De André racconta come questo piatto povero venisse preparato dalle cuoche seguendo un vero e proprio rituale. Carne tenera non diventare nera, non ritornare dura e nel nome di Maria tutti i diavoli da questa pentola andate via. E nel tempo però è andato a sfamare le bocche dei soliti ricchi. Mangiate, mangiate, non sapete chi vi mangerà.

0: Psicoradio.
1: Improvvisamente.
2: Prosaicamente.
3: Poeticamente.
4: Sapientemente.
0: Psicoradio.
5: Scriveteci all'indirizzo di posta elettronica psicoradio@gmail.com. Visitate il sito www.psicoradio.it.
0: Psicoradio, la radio della mente.
6: Local Heroes, gli artisti toscani selezionati da Nova Radio.

0: 41.
1: A 7 anni lei va raccontando questa storia. E io torno a ripeterle che la società nella quale ci costringete a vivere e che noi vogliamo distruggere è tutta costruita sulla violenza. Mendicare la vita per un tozzo di pane è violenza. La miseria, la fame alla quale sono costretti milioni di uomini è violenza. Il denaro è violenza. La guerra è persino la paura di morire.

0: rifiuta.
1: Non è Sinful. Perché non ti ha detto semplice semplice Bartolomeo Vanzetti la sua domanda respinta? Voglio dirti che hai fatto bene a non chiedere niente. Sono solo degli assassini.

profilo. Non ci sei soltanto tu. C'è un cassetto largo e vuoto, tutto da riempire. Ho fatto spazio tra carte e spazzatura.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma e tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Sul raccordo Siena-Firenze invece si segnala che a causa di lavori è in vigore uno scambio di carreggiata con possibili rallentamenti in entrambe le direzioni tra San Casciano e l'allacciamento con la 1. Treni per un guasto tecnico sulla linea nella stazione di Camucia Cortone, convogli percorrenti la linea Firenze Arezzo Roma stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. Città di Firenze, da lunedì 3 agosto sono in programma gli interventi preliminari che porteranno entro la fine del mese alla riorganizzazione della viabilità in via Mannelli e nelle strade limitrofe. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

e ho sentito i tuoi occhi guardarmi sulla schiena dietro le spalle. C'è un orizzonte da contemplare, c'è una foglia in una ragnatela che continua a girare.

Ci troveremo le stelle nascoste dentro alle scarpe, e ci sarà una luna soltanto da un'altra parte, e crederemo in un sogno solo per ricominciare, perché cadere è volare se provi a lasciarti andare. Ed io, che ormai ho capito chi sei, non parla e pensa agli affari suoi, ma tornerà la fortuna, ci sentiremo.

E tu, che non sai neanche che sei, sorridi e pensi agli affari tuoi. Ma tornerà questa luna che nasconde gli amanti, accenderà i tuoi occhi.

nessun perduto amore che venga alla finestra a togliere i costumi e i segni della festa. È scritto su un quaderno alla

nessun perduto amore dipinto sul tuo viso, nessun perduto amore rubato al paradiso. Mattino che si adombra, scirocco che risale.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registrano rallentamenti tra Barberino di Mugello e Calenzano in direzione Roma. Sul raccordo Siena-Firenze si ricorda che a causa di lavori è in vigore uno scambio di carreggiata con possibili rallentamenti in entrambe le direzioni tra San Casciano e l'allacciamento con la 1. Treni a causa di un ostacolo sulla linea tra Rapolano e Rigomagno, i convogli percorrenti la linea Firenze-Empoli-Siena stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. Città di Firenze, dal lunedì 3 agosto sono in programma gli interventi preliminari che porteranno entro la fine del mese alla riorganizzazione della viabilità in via Mannelli e nelle strade limitrofe. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Traffico che al momento scorre in maniera regolare su tutta la rete autostradale e sulle principali tratte stradali della Toscana. Sul raccordo Siena-Firenze si ricorda che a causa di lavori è in vigore uno scambio di carreggiata con possibili rallentamenti in entrambe le direzioni tra San Casciano e l'allacciamento con la 1. Treni a causa di un ostacolo sulla linea tra Rapolano e Rigomagno, e convogli percorrenti la linea Firenze-Empoli-Siena stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. Città di Firenze, dal lunedì 3 agosto sono in programma gli interventi preliminari che porteranno entro la fine del mese alla riorganizzazione della viabilità in via Mannelli e nelle strade limitrofe. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: incaponiti e noi periremo tutti.
1: Certo!
0: Periremo tutti appestati. E così giustizia sarà fatta. Voi là in fondo che mi guardate come tanti cuori, e voi che sedete laggiù, vi rendete conto che questa può essere la vostra ultima ora?
2: La morte avanza.

0: Dovresti conoscerle, le repliche estive di Nova Radio.
1: Benvenuti a Baseluna chiama Terra, il vostro programma radiofonico in onda sulle lisergiche frequenze di Nova Radio di Firenze.

Il brano di questa puntata di Psycover è una vera e propria perla per gli amanti del rock. Nel 2004 i Monster Magnet decidono di aggiungere una bonus track al loro album Monolithic Baby. Si tratta di una nuova versione di uno dei brani più iconici della musica rock degli anni 60, Venus in Force dei Velvet Underground. Reinterpretare un brano che può essere identificato come uno dei semi da cui nasceranno il noise e lo psych rock non è affatto facile, specialmente se è proprio Lou Reed a scriverne le musiche e il testo, che ricordiamoci parla di un rapporto sadomaso. Ma i Monster Magnet riescono con l'uso di amplificatori incandescenti e allucinati a portare il brano in un deserto fuzz, mantenendo però il lato minaccioso e sensuale dell'originale. Questa è Psycover. Voi siete connessi a Baseluna Chiamaterra e loro sono i Monster Magnet con Venus in Force.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.